0: motambino ai ke boletse ba nnete bo le di-doctor wa ra ba kgone o ai ke mokotla papa
1: Then you too.